qui dove il mare luccica e tira forte il vento, su una vecchia terrazza

sono le lampade e la bianca scia di un'elica. Sentì il dolore nella musica, si alzò dal pianoforte, ma quando vide la luna uscire da una nuvola, gli sembrò più dolce anche.

ti vedi la tua vita come la scia di un nero. Ma sì, è la vita che finisce, ma lui non ci pensò poi tanto, anzi si sentiva già felice e ricominciò il suo

penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia